fuori quali si fa, e trova l'allegria in mezzo alla sua qualità bassa. Cosa può più fare? Cioè, può più fare quello che fa la madre, ma dopo la sua madre, per cui io avrò preso, perché non prego la sua allegria, non può più stare, e non può in casa, ma

0: italiana per questo progetto a Salo e il voto femminile che sono qua sera.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente. Assolutamente.